αφορή. Μια madre del mio amor, mio dolce amore, quando si è lontano in mezzo a tanta gente forestiera.